0: Naikara.
1: Enkipai.
0: Nkareta.
1: Maralal.
0: Laikipia.
1: Nekizabaitie encho remonyi.
0: Eini ningi rengiresini na regito tolo sulema. Mayen FM. Itnabo ombo inti na abishena. Ewangan olo show.